0: del rock and roll se toman Radioactiva.
1: Hey, this is Lenny Kravitz on Radioactiva 97.1.